0: be a legend.
1: La la la, da la la la, da la la, da la la.
0: Holy shit.
2: Show it, show it.